una lettera con le parole di Vasco, i poster al muro di capelli bagnati, perché le tedesche bruciano le spalle, così come svanisce il caldo in autunno, l'aria era piena di mare.

così come svanisce il sole, così come svaniscono i ricordi delle tue labbra. Capirti oggi.

0: stava, dai. Stava, no, Bruno?
1: Sì,
0: anche a me. Direi che...
1: Sì,
0: questa qua è quella che a me è venuta meglio.
1: Sì.